Ma questo tocca la mia mano. Ma questo tocca la mia mano. Ma questo tocca la mia mano. Ma questo tocca la mia mano.